0: daddy said.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. So.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: There's no start to this story, and I can see no end.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:32.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: vita.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

Tendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:34 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Radio Mugello c'è!
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Sono le 6:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Al del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es On Der Crown.

0: Non ti chiedi chi da capo.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
2: Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la scuola dell'infanzia, e amministrazione comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del collettivo 10. A seguire a pericena su prenotazione alle 20:30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi, promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15:30 nel girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15:30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 9.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: accese per te.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Ride la stella Aldebaran, ride fa tu di.

si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran, ride fa to be or not to be, ride la stella, ride fa.

ambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella al debaran, ride fa.

non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola o è solo fantasia? E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere

isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali, in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e

0: Tantissime altre promo e si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 7 e 30 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
5: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Radio Mugello, 100% successo.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni e poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Vamos!
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 71 Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint.

0: Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com
4: 334-7988-000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
1: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
6: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 8:59.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Pluresalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Pluresalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile. Nuovo intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo il lavori della prima loggia d'ingresso e alla facciata dell'edificio, il comune di Scarpieri e San Piero presenta un nuovo progetto dedicato alla conservazione delle superfici storiche della loggia e alle testimonianze che raccontano i diversi utilizzi del palazzo nel corso del tempo. I lavori hanno un importo complessivo di oltre 41.000 euro. Sulle pareti si procederà con una prima spolveratura a secco, seguita a un lavaggio manuale per rimuovere i depositi atmosferici penetrati nelle superfici. Per gli intonaci delle volte l'obiettivo sarà recuperare, dove ancora possibile, la superficie originaria, rimuovendo gli strati di materiale sovrapposti in epoche moderne durante precedenti interventi di manutenzione eseguiti con materiali non compatibili con le superfici storiche. Particolare attenzione sarà riservata ad alcuni segni scuri presenti sulla volta di sinistra, assimilabili a traccia di nero carbone. Il progetto comprende inoltre il restauro degli stemmi e delle lapidi affisse alle pareti attraverso operazioni mirate alla conservazione dei materiali e alla valorizzazione delle testimonianze storiche presenti. Sabato 10 ottobre alla saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
0: Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarpieri. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarpieri con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarpieri, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. L'Omarmé presenta i concerti alla Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
12: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: www.radiomugello.it. Morire.

0: Yeah! Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizione e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze. A Borgo San Lorenzo il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
9: 334 79 88 000.
6: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Cerchi lavoro?
3: L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e

0: Del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure Podere Erebadia.com
3: 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Spagnola. Gli angeli fanno la ola.
1: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
2: Buongiorno da Radio Mugello. È sabato 10 ottobre 2026. Vediamo subito le temperature. Per ogni località è indicata la minima della notte e la massima di ieri. Borgo San Lorenzo, minima 12,6 gradi, massima 23,7. Scarperia, minima della notte 11,9 gradi, massima di ieri 23,9 gradi.

0: Barberino di Mugello, 10,9 gradi, massima 20,6 gradi. Firenzuola, minima della notte 7,9 gradi e massima di ieri 20,8. Marradi, 10 gradi di minima e 22,5 di massima. Vicchio, minima 13,6 gradi e massima 19. Dicomano, minima 13,5 gradi, massima 22 gradi. Londa, minima 10,3 gradi e massima 18,9. A Monte Giovi, minima 11 gradi, massima di ieri non disponibile. Al Giogo, minima 10,4 gradi e massima 16,2. Al Passo della Futa, minima 9,4 gradi, massima di ieri 17,4. Per oggi, nel Mugello, con riferimento a Borgo San Lorenzo e Barberino, avremo nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite. Nel pomeriggio, nuvole a tratti. Nell'Alto Mugello, attorno a Firenzuola, cielo nuvoloso fra notte e primo mattino, poi poco nuvoloso e ancora variabile nel pomeriggio. Sull'Appennino Mugello-Casentino sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In Val di Sieve, verso Pontassieve, prime ore nuvolose, quindi schiarite e nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Non si escludono locali addensamenti con brevi piogge. Sui rilievi, nel pomeriggio, possibili brevi rovesci o temporali. I quantitativi medi saranno poco significativi, con punte locali fino a 20 o 30 mm sui rilievi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione. In quota vento debole, nel pomeriggio da nord o nord-ovest. Le massime previste saranno intorno a 22 gradi a Borgo San Lorenzo e Pontassieve, 21 a Barberino e 20 a Firenzuola. In montagna si prevedono circa 13 gradi a 1000 metri, 10 a 1500 e 7 a 2000 metri. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: 334 79 88 000.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
5: Sabato 10 ottobre alle 18.15 nella chiesa di San Carlo presso il convento dei Cappuccini in località Senni si svolgerà uno spettacolo di teatro e musica frutto di incontri e collaborazioni nate nello spirito di San Francesco intitolato Voci per Francesco, parole e suoni in dialogo con San Francesco d'Assisi, con la regia di Alessandra Porri a cura dell'Associazione Culturale Sogni Erranti di San Giovanni Valdarno. Ingresso ad offerta libera, per informazioni 347-7931-595. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zoom Zoom, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15 l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione per la quarta giornata alle 15.30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione quarta giornata partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
2: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
6: Per oggi, nel Mugello, con riferimento a Borgo San Lorenzo e Barberino, avremo nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite. Nel pomeriggio, nuvole a tratti. Nell'Alto Mugello, attorno a Firenzuola, cielo nuvoloso fra notte e primo mattino, poi poco nuvoloso e ancora variabile nel pomeriggio. Sull'Appennino Mugello-Casentino sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In Val di Sieve, verso Pontassieve, prime ore nuvolose, quindi schiarite e nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Non si escludono locali addensamenti con brevi piogge. Sui rilievi, nel pomeriggio, possibili brevi rovesci o temporali. I quantitativi medi saranno poco significativi, con punte locali fino a 20 o 30 mm sui rilievi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione. In quota vento debole, nel pomeriggio da nord o nord-ovest. Le massime previste saranno intorno a 22 gradi a Borgo San Lorenzo e Pontassieve, 21 a Barberino e 20 a Firenzuola. In montagna si prevedono circa 13 gradi a 1000 metri, 10 a 1500 e 7 a 2000 metri. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Radio Mugello.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
9: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
8: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
13: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
14: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
15: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
16: 334 79 88 000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo quasi tutti presenti. Massimo, non so, si è perso in questi periodi. Non so se andava via, non ci ho capito niente.
1: C'era la canzone, diceva Massimo si è perso e non sa tornare.
0: Che canzone?
1: Era Andrea, però era uguale. Sì, Andrea.
0: Andrea? E che? Non l'ho capita nemmeno. Ah, di Andrea, ok.
2: Io cerco di seguirlo. Tanto buongiorno.
0: Sì, vero, Roberto.
1: Andrea si è perso e non sta tornando.
0: Io sapevo quella della pausina. Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: No, quello era Roberto.
0: No, Roberto c'è sempre.
1: Perché c'è, però la canzone faceva Roberto se n'è andato e non torna più.
0: No, era Marco in realtà.
2: Ok, anche Luca.
1: Luca,
2: no, non era quello, era Pausini, ecco.
0: Come mai ti si sente bene, Ugo?
2: Vabbè, non si è mai sentito bene. Perché la mattina ha doppi sensi, questi.
1: Sì, allora,
0: bravo, ti hanno abbassato il microfono.
1: Sì.
0: Fantastico, perché siccome tu urli, allora dici, aspetta un po', gli si abbassa il microfono.
3: Prima la mia voce entrava troppo forte e dava noia, ora invece...
0: Solo la voce entrava.
2: Vabbè. No,
3: Boni. Me ne vado via.
2: Sì, ecco, non
0: sono
2: più.
0: No, scusate.
3: Massimo, dove sei? Ti raggiungo.
2: Ci sei, batti un colpo.
0: Non so. Io
3: se ci
0: non...
3: sei, batti un camper.
0: No, no,
2: no, per amore di Dio.
0: No, i camper no. Vieni, dai. Però davvero non so. Non ho notizie, ecco, di Massimo.
2: Comunque.
0: Vabbè, ok, quindi siamo sempre noi tre e niente, vi raccontate qualcosa. Ugo, lui si è svegliato da pochissimo, per cui ancora è nel mondo dei sogni e continuerà ad esserlo per tutta la puntata.
3: Sono stato catatonico. Succede a volte che uno è stato completamente comatoso e questo è il mio caso. Quindi, Roberto, raccontaci se qualcosa di interessante.
0: Cos'è successo in questa settimana? Vi raccontate qualcosa, qualche aneddoto anche di voi due lì al circolo che mi incuriosisce perché siete tipo cippe cioppe. Sì, queste accoppiate. Queste accoppiate vincenti.
2: Una settimana.
0: Tranquilla?
2: Sì.
0: Tranquilla.
2: È scorreggiata bene.
0: Questa è un po'.
2: È scorsa.
0: Che fa quell'altro con la cuffia? No, no, voi non lo potete vedere, ma ancora non ci siamo. Cioè, non è sistemato per niente. Non so che sta.
3: Non è colpa mia se questa scuffia si smonta.
0: Se questa scuffia, tra l'altro, scuffia.
3: Mi è partito un auricolare.
0: Ma anche l'altra settimana ti ha rotto qualcosa?
3: No, è sempre il solito paio. Ho rotto e tocca a me, non ho capito perché.
0: Se la postazione è codesta, scusami, non ho capito. No, perché lui prendete le altre? No, ragazzi, c'è un litigio in corso. Io veramente c'è un litigio tra virgolette, ovviamente, in corso. Sì, tutte queste cuffie, scuffie e
2: sei
0: via via. Sì, infatti.
3: Sei andato in piscina?
2: Ecco le cuffie.
0: No, ragazzi, non ce la posso fare con questi due, aiutatemi.
3: Ti sei messo la calotta?
2: Insomma.
0: Allora, io a questo punto, guarda, sì, per farvi rientrare un pochino con i cervelli,
3: nei ragni,
0: con i vostri cervelli, opterei per un momentino di pausa. Te non copiare, Ugo, ti vedo.
3: Io
0: quindi,
3: avrei messo la musica.
0: Roberto.
2: Musica.
3: Vedi, bravissimo. Vedi, bravo!
0: Ha detto da lui,
3: bravo,
0: da lui.
3: Bravo. Tanto bravo.

0: d'artificio.
1: E voilà, eccoci di nuovo qui. Abbiamo ascoltato il nostro Achille Lauro con Perdutamente, una canzone che mi piace tantissimo, issimo, issimo.
2: Allora, non ho parole.
1: Che vuol dire? Dai, no. Sta zitto? Ah no.
2: No, nel senso che
1: a parole sue,
2: sì,
1: puoi comprare anche una vocale.
2: Achille Lauro, un cantante bravo, estroverso, diverso
3: dagli stessi. Ecco,
1: ora
3: mi
1: si
3: sento.
1: Sente, ma prima, io non ho fatto nulla.
3: Ecco, ora si riesce a sentire.
1: Il microfono.
3: E il microfono, le cuffie, cioè praticamente sono piuttosto danneggiate.
1: Ti vogliono sabotare.
4: Io che penso ad Achille Lauro, allora fu un bel impatto quando gli andava.
3: Quando gli affondò la nave.
4: Ma che cavolo,
1: il
4: culo con le
1: cose Antonio. Io non faccio. Ragazza, aiutatemi.
4: Tutto vestito trasgressivo, con la corona di spine sulla testa, cantava.
3: Io gli mettevo anche una croce di 3 tonnellate, così almeno tu vedi che fine. No, scusa, non so niente.
4: Però sembrava un personaggio fuori dal mondo, però se tu pensavi e ti ascoltavi un po' le canzoni e il suo modo di vestire, alla fine tu capisci che tanto di fuori non era. Cioè era un po' Renato Zero degli anni 70.
1: Esatto, esatto. Renato Zero secondo me è stato l'emblema di questa, è stato, ora io non ho idea prima, però Renato Zero è stato un po' quello che ha dato il via, no, a questa cosa, quando negli anni 80 si mostrava in pubblico con tutti i suoi costumi. Cioè la prima cosa che uno guardava secondo me era ovviamente il personaggio col costume, così come è stato fatto con Achille Lauro, così come è stato fatto ai Maneskin, a Damiano dei Maneskin, perché anche loro ha visto, cioè anche lui era un personaggio, parte truccato, lo smalto alle mani, ma questo è proprio come, diciamo così, si vestiva e si mostravano. Ecco, a volte bisogna scindere, perché questi personaggi poi dopo, a parte poi negli anni hanno cambiato proprio l'immagine. Renato Zero è andato sul classico, lo stesso anche ha fatto Achille Lauro negli ultimi tempi, e lo stesso anche ha fatto Damiano, che non è più nei Maneskin per ora, diciamo così, canta da solo, fa il solista, però hanno cambiato proprio l'immagine di se stessi, quindi sono andati più su un abbigliamento classico. Però indipendentemente da questo, a volte bisogna veramente scindere l'immagine di una persona, in questo caso dalle canzoni e dal testo delle canzoni, perché purtroppo oggigiorno uno vede uno con una maschera, esatto, con una maschera o che ne so, vestito in una maniera più eccentrica, la gente si sofferma su quello. Il resto, esatto,
4: un negozio di abbigliamento, di alimentare, una cosa, la prima cosa è l'immagine.
1: L'immagine, però purtroppo in questi casi a volte non vanno avanti, cioè non si soffermano sul testo delle canzoni o sulla canzone, se può essere bella e se può avere un significato, capito? La prima cosa che vedono è quello, e allora tutti, che ne so, magari, non voglio dire li danno contro, però lì per lì magari la canzone non l'ascolta nemmeno, ecco. E questo purtroppo è la società anche di oggi, che va molto sull'immagine, poco sulla concretezza dei fatti, perché uno può vestirsi secondo me come vuole, può sistemarsi, truccarsi, darsi lo smalto come preferisce, senza ovviamente non fa del male a nessuno, ovvio, però poi bisogna vedere queste persone se cosa si danno, e secondo me tanti di questi, esatto, tanti di questi ti possono offrire molto di loro stessi. Questo è il mio pensiero.
3: Per quello che riguarda, mi si sente?
1: Sì, Ugo.
3: Meno male.
1: Poi allora, veloce.
3: Sì, sì, no, scusate, avevo parlato solo voi.
1: Vabbè.
3: Fatevi di qualcosa.
1: Vai.
3: Allora, per quello che riguarda Renato Zero, io quando esordì ero sotto i 10 anni e non mi piaceva nel modo più assoluto. Poi in età un po' più adolescenziale, verso i 14-15 anni, ho riscoperto la musica di Renato e a me piaceva la musica, piacevano i testi delle canzoni, piaceva il suo modo arrogante quasi di imporsi in una società bacchettona come era quella italiana di fine anni 70 e primi anni 80, dove c'erano ancora tutti gli schemi che venivano dal dopoguerra. E Renato Zero fu una rivoluzione. E poi vabbè, tutti i gusti sono gusti, a me francamente Achille Lauro mi dice poco, però è perché a me mi dice poco tutta la generazione di cantanti che c'è adesso. Quindi, ma perché sono io retro, perché sono io affezionato ai cantautori degli anni 70, che secondo me avevano delle canzoni che sono veramente belle, che ora sono veramente vecchie, però che avevano tanto tanto tanto da dire.
4: Pubblicità.
1: Bravissimo Roberto.
3: Bravo, donna, bravo, Dio. Bravo. Oh, come si fa senza uno bravo così?
0: Vuoi un preventivo?

0: risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377 1897 834 oppure poderebadia.com.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013 circa 200.000

0: chilometri a 4.300 euro trattabili. 334-2750-741. Vendota Pirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili. Ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348-9298-449 Gilda. Signora con esperienza circa qualche ora la settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizia a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375-57-42209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349-4537-038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389-2028-492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347-861838.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino a acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
1: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: 334 79 88 000.
6: Eccoci qua.
7: Olè olè. Bene.
6: Sì. In che senso?
8: Boh. Allora, eccoci, ora mi sento, prima non mi sentivo più. Comunque, ho la mia voce che va e viene, sono andante.
7: Lento, veloce, come musica.
8: Va bene, insomma, mi è piaciuta la discussione prima sulla trasgressione dei cantanti che comunque negli anni si ripete, insomma, ogni tanto, perché francamente io lo so che sono ripetitivo, che sono cosa, io penso che ormai sono tutti vecchi, tutti pensionabili, tutti andati, però il periodo dei cantautori italiani, ragazzi, è stato veramente bello. C'era, vedete, ora è morto anche Cuccini, no? Che due parole anche su di lui, nel senso che c'ha una varietà di canzoni incredibili, tante canzoni che secondo me sono veramente, si può usare il termine, palloso, eppure c'ha delle poesie che sono uniche, veramente uniche, cioè nei messaggi, nei testi, nelle canzoni, cioè roba. So, ti fa un esempio banale, Auschwitz, quella che cantano sempre anche i Nomadi. Senti quella canzone lì, è una canzone che sarà sempre eterna, nei secoli. È come la musica classica, cioè, uno la musica classica la può piacere o non piacere, no? Però la nona sinfonia di Beethoven è bella, insomma, o Wagner, Puccini.
7: Uno si chiudeva un pochino gli occhi, tu ti immagini anche la scena, no?
8: Sicuramente
7: tipo Lucio Dalla con Anne e Marco, chiudo un po' gli occhi, tu ti immagini un po' loro che sono in discoteca e lui balla come un cavallo che va via, una mano per la mano, un cane che da bella dietro. Insomma, tu, se uno chiude un po' gli occhi, tu ti può anche un po' immaginare la scena.
8: Battisti. Sì. Cioè, cioè, le canzoni di Battisti, secondo me, alcune sono eterne. Sì, avranno sempre tutto lo stesso, avranno avuto tutte lo stesso tematica, l'amore, il soffrire dell'uomo verso la donna e roba del genere, però c'è delle canzoni, cioè, le sono eterne, le sanno tutti, le sanno i giovani di oggi, le sanno i vecchi di ieri, e sono quelle canzoni che quando sei, ti fa un esempio banale, sei 10 amici con una chitarra a sedere ai giardini e suoni e tutti la cantano, come mai? Perché fanno parte ormai dell'immaginario della collettività.
7: Gli amici, una chitarra e uno spinello.
8: Questo era Mario Rossi, però Stefano Rossi, sì. Stefano Rossi.
7: Sì.
8: Questa è un'altra cosa. È una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza ha. Vabbè, chiuso questa piccola parentesi musicale, vedo mia moglie che sgrana gli occhi.
9: No,
8: non,
9: guarda, io vi
8: non
9: lascio,
8: proferisce parola.
9: Io vi lascio parlare e cantare in questo caso, e sto zitta perché c'è la scena dei 10 amici con la chitarra, forse, cioè, la vedo più di qualche anno fa, ecco. Ora, ragazzi, ce n'è veramente pochi, secondo me,
7: con una chitarra.
9: Sì, che magari si ritrovano, che ne so, a un giardino, a un parco,
7: forse
9: quello che
7: pinello,
9: purtroppo, anche perché, voglio dire, erano quelle cose semplici che secondo me rendevano i momenti anche magici, soprattutto, cioè, ora non voglio essere smielata, però sono quelle cose che poi magari anche nella vita, anche dopo, quando appunto invecchi te li ricordi, capito? E purtroppo per ora sì, ci sono ovviamente gli appassionati di musica e quindi chi suona gli strumenti, però è limitato magari ai posti dove
8: ti esibisci?
9: No, ti esibisci no, magari anche dove ti prepari a farlo, o magari può essere anche in casa, può essere per esercitarsi, può essere in un garage, può essere in una scuola di musica, però ecco, la scena veramente dei 10 amici con la chitarra ai giardini o al parco
8: ormai è retro, eh?
9: No, a me piacerebbe. Uh-huh. A me piacerebbe, perché forse cantare tutti insieme sarebbe bello, perché io l'ho sempre detto anche più volte in radio che le canzoni di una volta, anche se cioè il primo che attacca a cantarla, tutti gli altri li vanno dietro, perché ci si ricorderanno a vita, che sia il ritornello, che sia tutta la canzone, che sia quello che volete, però comunque sono quelle musiche, quelle canzoni che te canterai sempre, perché rimangono, esatto, rimangono comunque nella mente delle persone. Purtroppo la vedo più difficile per le canzoni di ora. Sì, te le puoi ricordare per un annetto, te le puoi ricordare ai concerti, se ovviamente ti piace quel cantante, quella cantante, allora fanno parte dei tuoi idoli, allora è ovvio che quelle canzoni te le canti sempre, le ricordi sempre, ai concerti le canti, tipo te con i Nomadi. Però poi, secondo me, dopo passano e non ci si ricordano più, e invece ci sono delle canzoni,
7: il tormentone,
9: esatto, capito, esatto.
7: Però sono cambiate anche le abitudini,
8: purtroppo. Sì,
7: sì.
8: Per
7: poi,
8: me, io dico purtroppo,
7: sì, poi il cellulare è stato un aiuto da una parte, ma una cosa di distrazione, quindi non vedi più i gruppi ragazzi sulla chitarra, ma
8: ora c'è quello che il cellulare dà via la canzone,
7: la chitarra univa, e il cellulare divide, anche se sono 10 dietro un tavolino, ma ognuno a testa bassa
8: a guardare il suo.
9: Sì, sì, è un po' come appunto questa tecnologia, secondo me è utilissima, perché sì, però guarda, le è utilissima, fa fare tante cose, fa la domanda al cellulare e ti risponde, cioè, voglio dire, qui siamo veramente a livelli, però a volte si divide. Fai l'esempio che magari a tavola a un ristorante si va a mangiare la pizza, all'inizio sono tutti lì che guardano sui cellulari, se c'è il messaggio, se c'è quella cosa, se c'è quell'altra. Capito? Invece purtroppo...
8: Oppure vedi la famiglia di babbo, mamma e due figlioli, tutti e quattro, ognuno ha il suo cellulare e spippola e nessuno parla fra di loro.
9: Questo secondo me è ancora peggio.
7: Mai avuto la televisione in cucina?
8: Sono d'accordo con te. No, io la televisione in cucina ce l'avevo, però se siamo a cena spenta. Ma c'è la partita, non me ne frega.
9: Ma che sei sicuro? Perché quando siamo a cena si guarda tutti i telegiornali del mondo, tu ci sa tutti te.
8: Va bene, noi sto parlando se c'è una cena, se siamo...
9: Ah, se siamo io e te si può stare anche zitti la televisione accesa.
8: No, va bene, siamo io e te a cena e si può guardare anche il telegiornale, come, o se io sono da solo o guardo la televisione. Ma se siamo a cena, se c'è la tua mamma, il tuo babbo, Pietro, io e te, e non si guarda la televisione.
9: Per no, che perché la televisione già la fanno Pietro, la mia mamma, esatto. Allora che la mamma la sente, insomma, e là te il babbo ride perché Pietro fa le battute, quindi insomma vabbè, lasciamo stare. Allora stacchiamo per un attimino. Bravissimo.
8: Oddio, bravo, veramente, ma perché non si manda un concorso
9: dei valletti?
8: Sì. No, con questo non mi sa che ti arriveresti esimo.
9: Lasciamo stare. E allora si manda il concorso dei valletti se lo fanno.
7: Una massima, vai.
9: Perfetto.
8: Una massima? Ah, pensavo tu dicessi un massimo.
9: Allora, la massima dopo, ok.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E voilà.
2: E voilà, bellissimo.
1: In che senso? Perché l'ho cantata io o per la canzone? No, bella la canzone,
3: mi piace. Mi sento, oh,
1: oh Madonna, sì. Eccolo. Ogni tanto tu
3: mi solgono l'audio di rilassamento.
1: No, assolutamente no.
3: Stavo dicendo, era bello sentire la canzone con te che cantavi in sottofondo.
1: Ma più che altro la canzone era in sottofondo, forse
3: la canzone era in sottofondo e te la cantavi,
1: perché io ero in viva voce, forse mi sentivate di più.
3: Molto, va bene,
1: bene. Allora, molto, che vuol dire? È dispregiativo molto?
3: Molto.
1: Ah no, vabbè, ok,
3: ho detto molto.
1: Roberto ci aveva la massima.
2: Un attimo, se andasse a un concorso di bellezza arriverei esimo.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, Pistorius, che lei quell'atleta.
1: Sì.
3: Sì, quello che poi ammazzava con la moglie.
2: Se è meglio arrivare ultimi, meglio arrivare ultimi che stare seduto.
3: No. Ma questo è un altro discorso ancora. Allora è come dire, l'importante è partecipare, non è vincere. Sì, vabbè, ho capito, però se tu vinci è meglio. Capito? Ora te, nel caso di concorso di bellezza, no Roberto, non ci vedo sui podio.
1: No, ora sì? Qui mi intrometto io, Roberto. ecco. Bravo, se lo volevo dire io, cioè ora mi ha per nulla, però. Ora cerca le parole.
3: Non
1: giusto.
3: È colpa mia se la mattina quando mi pettino.
1: Perché tu ti pettini la mattina?
3: Certo,
1: con tre capelli.
3: Quando mi pettino, quando lucido la sfera e davanti allo specchio, canto, son bello, lo so che colpa ne ho. Ecco.
1: Ah, ma perché tu sei senza
2: un paragone con una bestemmia?
1: Perché tu sei senza occhiali mentre tu fai tutta questa roba? Ma poi che tu hai fatto? Ti dai la gelatina anche sulla sfera, nel senso che pare più lucido?
3: Non è gelatina, è un lucido
1: per scarpe?
3: No, per le palle da biliardo.
1: Io non ho parole. No, ora appena le ha cominciato ho detto aiuto. Poi vabbè, palle da biliardo. Perché le palle da biliardo si lucidano? Sono ignorante in materia.
3: No, se sono opaticizzate o roba del genere, uno con una pelle di daino le può lucidare benissimo.
1: Ah, ecco perché dice la pelle di daino. Allora sì. Roberto te la consiglia per la sfera, Ugo.
2: No, comunque c'è gente peggio di lui.
3: È vero?
0: Sì, sì.
3: Come? Cioè, ce n'è uno che tu chiami testa ginocchio.
1: Io lo conosco, lo dico solo questo.
3: Penso di sì.
1: È tipo di scarperia?
3: Sì. Non si dice.
1: Ok,
3: basta.
1: No, basta. Tanto ora c'è la
2: pubblicità.
1: Bene, e poi me lo dirà fuori onda.
3: Testa ginocchio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizione e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: 334 79 88 000.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Mugello. Allora, è l'ultima parte per noi. Possiamo andare con calma, comunque sì, è l'ultima parte.
2: Il fazzoletto per le lacrime.
1: Perché?
2: Siamo saluti.
1: Siamo saluti, ha ragione. Ha ragione Roberto, fra un pochino. Cioè, mi fa stiantare, però vabbè, lasciamo stare. E, niente, appunto, io semplicemente volevo ringraziare, come tutti i sabati, sarò monotona, però aspetta, muore il marito? Mi muore?
2: No,
10: ho un mancamento.
1: Ah, vabbè, se manca lo sostituiremo noi, non c'è problemi. Allora, io non volevo essere ripetitiva, però un grazie fa sempre bene, quindi grazie tanti ai nostri radioascoltatori che comunque oggi ci hanno ascoltato. E li saluto tutti, li abbraccio e spero che continuino a farlo nei prossimi fine settimana, quindi nei prossimi sabati. Saluto con il cuore la mia amica Stefania e Chicco, spero ci abbia ascoltato. Oggi non l'ho sentita, non so se anche lei l'ha avuto in mancamento o se... vabbè, insomma, io l'ho salutata.
3: È virale,
1: è un mancamento virale, sì. Bene. E quindi niente, e poi la parte finale spetta Ugo. Adesso un saluto da Roberto. E
2: a tutti vi invito alla Stefania, quando lavori basta attraversare la strada qui alla Mugello.
3: Non è lontana.
2: No, anche non abbia nessuna remore o vergogna.
3: E invece no, secondo me è proprio questo, perché se no una volta la potrebbe anche venire qui in radio a dire due bischerate.
2: Basta
3: attraversi la strada, su. Non troviamo scuse, una volta in mare, una volta in montagna, una volta in città.
1: No, montagna no, lei in mare.
3: No? Montagna
1: lei in
3: mare. No? Vabbè, però sono d'accordo. Comunque, basterebbe, Stefania, attraversa la strada, vieni qui, suoni, non ti apriamo e così rimane tutto come prima.
1: Stefania, t'apro io, non ti preoccupare. Qui c'è l'ignoranza proprio. C'è la cattiveria sovrana. Ma io non sono cattiva, quindi ti aprirò. Forza, Roberto, ok.
2: Insomma, a sabato prossimo.
1: Ah, c'è un'altra persona che va salutata. Scusa, Roberto. Ah. La mamma di Roberto, anche lei è fedelissima. Sì. Tatiana, senza signora, mi viene sempre a dire signora, ma se poi la trovo la mi brontola subito, giustamente, perché gliel'avevo promesso, però un salutissimo anche a Tatiana.
3: Ma io sapevo che la lodisce a Roberto, che la ci ascolta, lo dice a noi, ma io so che poi appena inizia la trasmissione la mette Radio 105.
1: Forza Ugo per i saluti.
2: Insomma, a sabato prossimo, solita ora. Solite frequenze dalle 10 alle 11. A te, Daniele.
3: Bene, e niente, a questo punto non c'è nient'altro da dire. E mi raccomando, stessa radio, stessa ora, stessa gente. Ciao!
1: Ciao a tutti!
9: Radio Mugello Notizie.
10: Un piano di interventi che affianca ai cantieri una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio. Un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. Questi sono solo alcuni dei primi passaggi concreti che tracciano il lavoro dei prossimi mesi sul territorio del comune di Barberino. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallino, con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni in sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 Settembre. Qui verranno completati oltre 250 metri di condotte idriche e fognare nel tratto che va dall'intersezione con via Enzo Ferrari fino all'incrocio con via Tignano, intervento che si concluderà anche in questo caso con la fresatura e il rifacimento completo dell'asfalto. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni, dove si porterà a termine il rinnovo delle reti sotterranee e le conseguente riasfaltatura dell'intero tratto interessato. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio di via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. L'opera provvederà alla sistemazione di oltre 300 metri di carreggiata con una fresatura e la stesura del nuovo manto stradale. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati dai recenti scavi per la posa della fibra ottica. L'intervento coinvolgerà complessivamente oltre 1300 metri quadrati di superficie stradale distribuita in varie zone del comune. Le asfaltature finali interessano via del Turlaccio, via della Repubblica, via delle Viottoline, via del Torracchione, via Primo Maggio, via del Lago, via Fermi, via Edison, via Monsignor Giuliano Agresti e via di Castello, oltre alla località Dogana e La Ruzza.
11: Da sabato 10 ottobre alle 11 è aperta la mostra L'Oriente guarda al Rinascimento a cura di Rosanna Ossola e Francesca Castagnacci. La mostra, ospitata in Corso Corsini 53 a Barberino di Mugello, è aperta fino al 22 ottobre in collaborazione con Mugello Libri. Riunisce le opere di 12 artisti cinesi presentati dalla Veranda Gallery di Haiku Hainan e dalla designer barberinese Francesca Castagnacci in un percorso espositivo che celebra l'incontro tra sensibilità orientale e tradizione artistica occidentale. Dipinti a olio, pittura tradizionale cinese, acquerelli e linguaggi espressivi contemporanei si intrecciano in una pluralità di stili e interpretazioni. Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15.30 nella girone A della promozione, la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15.30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15, l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione per la quarta giornata alle 15.30 il Lecco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria per la quarta giornata il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria per la quarta giornata il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia. Trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nella girone B della terza categoria per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane. In programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
12: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
13: Per oggi nel Mugello, con riferimento a Borgo San Lorenzo e Barberino, avremo nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite. Nel pomeriggio nuvole a tratti. Nell'Alto Mugello, attorno a Firenzuola, cielo nuvoloso fra notte e primo mattino, poi poco nuvoloso e ancora variabile nel pomeriggio. Sull'Appennino Mugello-Casentino sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In Val di Sieve, verso Pontassieve, prime ore nuvolose, quindi schiarite e nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Non si escludono locali addensamenti con brevi piogge. Sui rilievi, nel pomeriggio, possibili brevi rovesci o temporali. I quantitativi medi saranno poco significativi, con punte locali fino a 20 o 30 mm sui rilievi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione. In quota vento debole, nel pomeriggio da nord o nord-ovest. Le massime previste saranno intorno a 22 gradi a Borgo San Lorenzo e Pontassieve, 21 a Barberino e 20 a Firenzuola. In montagna si prevedono circa 13 gradi a 1000 metri, 10 a 1500 e 7 a 2000 metri. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
14: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
15: Radio Mugello.
16: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
17: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
18: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
19: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
20: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
21: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
22: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
0: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: 334 79 88 000.
23: La buona musica ha finalmente trovato casa.
24: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. È sabato 10 ottobre 2026. Vediamo subito le temperature. Per ogni località è indicata la minima della notte e la massima di ieri. Borgo San Lorenzo, minima 12,6 gradi, massima 23,7. Scarperia, minima della notte 11,9 gradi, massima di ieri 23,9 gradi. Barberino di Mugello, 10,9 gradi, massima 20,6 gradi. Firenzuola, minima della notte 7,9 gradi e massima di ieri 20,8. Marradi, 10 gradi di minima e 22,5 di massima. Vicchio, minima 13,6 gradi e massima 19. Dicomano, minima 13,5 gradi, massima 22 gradi. Londa, minima 10,3 gradi e massima 18,9. A Monte Giovi, minima 11 gradi, massima di ieri non disponibile. Al Giogo, minima 10,4 gradi e massima 16,2. Al Passo della Futa, minima 9,4 gradi, massima di ieri 17,4. Per oggi, nel Mugello, con riferimento a Borgo San Lorenzo e Barberino, avremo nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite. Nel pomeriggio, nuvole a tratti. Nell'Alto Mugello, attorno a Firenzuola, cielo nuvoloso fra notte e primo mattino, poi poco nuvoloso e ancora variabile nel pomeriggio. Sull'Appennino Mugello-Casentino sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In Val di Sieve, verso Pontassieve, prime ore nuvolose, quindi schiarite e nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Non si escludono locali addensamenti con brevi piogge. Sui rilievi, nel pomeriggio, possibili brevi rovesci o temporali. I quantitativi medi saranno poco significativi, con punte locali fino a 20 o 30 mm sui rilievi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione. In quota vento debole, nel pomeriggio da nord o nord-ovest. Le massime previste saranno intorno a 22 gradi a Borgo San Lorenzo e Pontassieve, 21 a Barberino e 20 a Firenzuola. In montagna si prevedono circa 13 gradi a 1000 metri, 10 a 1500 e 7 a 2000 metri. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

I know, you heard it too. Know what I mean? Reminiscing.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
4: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
5: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello

0: Cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola, 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato, 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali, 333 94 28 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia, 347 56 21 717. Sandra,
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Ho deciso di restare, qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. Sabato 10 ottobre alle 18:15 nella chiesa di San Carlo presso il convento dei Cappuccini in località Senni si svolgerà uno spettacolo di teatro e musica frutto di incontri e collaborazioni nate nello spirito di San Francesco intitolato Voci per Francesco, parole e suoni in dialogo con San Francesco d'Assisi, con la regia di Alessandra Porri a cura dell'Associazione Culturale Sogni Erranti di San Giovanni Valdarno. Ingresso ad offerta libera, per informazioni 347-7931-595. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale Fiera di Ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15, l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione per la quarta giornata alle 15:30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione quarta giornata partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria giunto alla quarta giornata giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria per la quarta giornata il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria per la quarta giornata il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria per la quarta giornata domenica alle 15:30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane. In programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
0: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
3: Per oggi, nel Mugello, con riferimento a Borgo San Lorenzo e Barberino, avremo nuvolosità nelle prime ore, poi schiarite. Nel pomeriggio, nuvole a tratti. Nell'Alto Mugello, attorno a Firenzuola, cielo nuvoloso fra notte e primo mattino, poi poco nuvoloso e ancora variabile nel pomeriggio. Sull'Appennino Mugello-Casentino sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In Val di Sieve, verso Pontassieve, prime ore nuvolose, quindi schiarite e nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Non si escludono locali addensamenti con brevi piogge. Sui rilievi, nel pomeriggio, possibili brevi rovesci o temporali. temporali. I quantitativi medi saranno poco significativi, con punte locali fino a 20 o 30 mm sui rilievi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione. In quota vento debole, nel pomeriggio da nord o nord-ovest. Le massime previste saranno intorno a 22 gradi a Borgo San Lorenzo e Pontassieve, 21 a Barberino e 20 a Firenzuola. In montagna si prevedono circa 13 gradi a 1000 metri, 10 a 1500 e 7 a 2000 metri. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 13.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Natale ha il calore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota il tuo tavolo per la cena di pesce della vigilia e il pranzo di Natale con menù della tradizione nella nostra bellissima sala addobbata, con camino acceso, fuoco a vista, albero di Natale, lucine e scambio dei regali. Festeggia in famiglia e vivi il Natale di una volta. Prenota adesso il tuo tavolo. Il Natale, passalo con noi. Podere Badia Valdrago. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola. Insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
6: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite.

0: Muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

c'è accidente. Avevano detto partita alle 5 del mattino, adesso guarda che coda, non ci si muove di un passo. Secondo me quello che ha detto partita alle 5 del mattino non ha la macchina. Ma l'hai sentito questo motivetto? È bello?

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Turn your heart to one and then don't game. Then don't.

ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare.

Le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Due giorni per scoprire il Mugello. Passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze. L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata. Dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 13.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Un piano di interventi che affianca ai cantieri una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio. Un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. Questi sono solo alcuni dei primi passaggi concreti che tracciano il lavoro dei prossimi mesi sul territorio del comune di Barberino. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallino, con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 Settembre. Qui verranno completati oltre 250 metri di condotte idriche e fognatura Pognare nel tratto che va dall'intersezione con via Enzo Ferrari fino all'incrocio con via Tignano. Intervento che si concluderà anche in questo caso con la fresatura e il rifacimento completo dell'asfalto. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni, dove si porterà a termine il rinnovo delle reti sotterranee e le conseguente riasfaltatura dell'intero tratto interessato. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio di via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. L'opera provvederà alla sistemazione di oltre 300 metri di carreggiata con una fresatura e la stesura del nuovo manto stradale. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati ai recenti scavi per la posa della fibra ottica. L'intervento coinvolgerà complessivamente oltre 1300 metri quadrati di superficie stradale distribuita in varie zone del comune. Le asfaltature finali interessano via del Turlaccio, via della Repubblica, via delle Viottoline, via del Torracchione, via Primo Maggio, via del Lago, via Fermi, via Edison, via Monsignor Giuliano Agresti e via di Castello, oltre alla località Dogana e La Ruzza. Nuovo intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i lavori della prima loggia d'ingresso e alla facciata dell'edificio, il comune di Scarperia e San Piero presenta un nuovo progetto dedicato alla conservazione delle superfici storiche della loggia e alle testimonianze che raccontano i diversi utilizzi del palazzo nel corso del tempo. I lavori hanno un importo complessivo di oltre 41.000 euro. Sulle pareti si procederà con una prima spolveratura a secco, seguita a un lavaggio manuale per rimuovere i depositi atmosferici penetrati nelle superfici. Per gli intonaci delle volte l'obiettivo sarà recuperare, dove ancora possibile, la superficie originaria, rimuovendo gli strati di materiale sovrapposti in epoche moderne durante precedenti interventi di manutenzione eseguiti con materiali non compatibili con le superfici storiche. Particolare attenzione sarà riservata ad alcuni segni scuri presenti sulla volta di sinistra, assimilabili a traccia di nero carbone. Il progetto comprende inoltre il restauro degli stemmi e delle lapidi affisse alle pareti attraverso operazioni mirate alla conservazione dei materiali e alla valorizzazione delle testimonianze storiche presenti.
9: In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Piccoli Detective dell'Arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine età 6-11 anni si trasformeranno in piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto di incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Da sabato 10 ottobre alle 11 è aperta la mostra L'Oriente guarda al Rinascimento, a cura di Rosanna Ossola e Francesca Castagnacci. La mostra, ospitata in corso Corsini 53 a Barberino di Mugello, è aperta fino al 22 ottobre in collaborazione con Mugello Libri. Riunisce le opere di 12 artisti cinesi presentati dalla Veranda Gallery di Haiku Hainan e dalla designer barberinese Francesca Castagnacci in un percorso espositivo che celebra l'incontro tra sensibilità orientale e tradizione artistica occidentale. Dipinti a olio, pittura tradizionale cinese, acquerelli e linguaggi espressivi contemporanei si intrecciano in una pluralità di stili e interpretazioni. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del Laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante in vernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670, due serate all'insegna del divertimento, della tradizione del teatro locale. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della fiera Dal Bosco e Dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. Un pomeriggio di musica e solidarietà a Rufina, domenica 11 ottobre alle 17, Villa Poggio Reale ospiterà il concerto del piccolo coro Melograno Firenze, promosso a sostegno della missione di Padre Marco Innocenti tra i Gumuz. Un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e solidarietà con la direzione di Laura Bartoli e Chiara Piccioli alla pianoforte. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato contribuirà alla costruzione di una grande scuola elementare e media a Gilgel-Beles in Etiopia. Al termine del concerto, presso l'enoteca della villa, si terrà anche una pericena offerta libera anch'essa devoluta alla missione di Padre Marco Innocenti. Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi, promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. L'Homme Armé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Sabato 10 ottobre alle 18.15 nella chiesa di San Carlo presso il convento dei Cappuccini in località Senni si svolgerà uno spettacolo di teatro e musica frutto di incontri e collaborazioni nate nello spirito di San Francesco intitolato Voci per Francesco, parole e suoni in dialogo con San Francesco d'Assisi, con la regia di Alessandra Porri a cura dell'Associazione Culturale Sognatore Carboni Erranti di San Giovanni Valdarno. Ingresso ad offerta libera, per informazioni 347-7931-595. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia-Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago, in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io Obietto la Guerra.
11: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
9: Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15.30 nel girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15.30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata, alle 15 l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione, per la quarta giornata, alle 15.30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione, quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria, per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandro Vignini Rontese.
12: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 15.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Radio Mugello.
14: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
15: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
16: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo?
3: Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
0: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
16: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
17: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
18: 334 79 88 000.
19: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: sono le 14.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per

0: Prato 40 ore a tempo determinato 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
3: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: 334-7988-000. www.radiomugello.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di carnevale. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: Il Natale ha il calore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota il tuo tavolo per la cena di pesce della vigilia e il pranzo di Natale con menù della tradizione nella nostra bellissima sala addobbata, con camino acceso, fuoco a vista, albero di Natale, lucine e scambio dei regali. Festeggia in famiglia e vivi il Natale di una volta. Prenota adesso il tuo tavolo. Il Natale, passalo con noi. Podere Badia Valdrago. Info e prenotazioni 377 18 97 834 oppure poderebadia.com.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza. Luressalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Luressalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.
3: A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
2: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
3: Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15:30 nella girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15:30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
3: Il Natale ha il calore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota il tuo tavolo per la cena di pesce della vigilia e il pranzo di Natale con menù della tradizione nella nostra bellissima sala addobbata, con camino acceso, fuoco a vista, albero di Natale, lucine e scambio dei regali. Festeggia in famiglia e vivi il Natale di una volta. Prenota adesso il tuo tavolo. Il Natale, passalo con noi. Podere Badia Valdrago. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
4: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
9: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

c'è un posto che non conosco e io ci voglio arrivare. So che avere paura è normale, serve per farti trovare il coraggio. E a volte un messaggio di morte fa bene, ti prepara al naufragio. È un miraggio, la corrente arriva, non remare, fino a quando non saremo arrivati.

lingua straniera, c'è la fine del mare. Oltre un sogno rubato e pagato col sangue che ti riga le guance, ci sta un mare che inghiotte la vita di notte, c'è una bocca che piange. Oltre il filo di spine che segna il confine, oltre un sole di ghiaccio che uccide, c'è la fine del viaggio e c'è una bocca che ride. Oltre mare, reggiti forte in faccia alla morte, tu non tremare.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
3: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377 18 97834 oppure poderebadia.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nuovo intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i lavori della prima loggia d'ingresso e alla facciata dell'edificio, il Comune di Scarperia e San Piero presenta un nuovo progetto dedicato alla conservazione delle superfici storiche della loggia e alle testimonianze che raccontano i diversi utilizzi del palazzo nel corso del tempo. I lavori hanno un importo complessivo di oltre 41.000 euro. Sulle pareti si procederà con una prima spolveratura a secco, seguita a un lavaggio manuale per rimuovere i depositi atmosferici penetrati nelle superfici. Per gli intonaci delle volte l'obiettivo sarà recuperare, dove ancora possibile, la superficie originaria, rimuovendo gli strati di materiale sovrapposti in epoche moderne durante precedenti interventi di manutenzione eseguiti con materiali non compatibili con le superfici storiche. Particolare attenzione sarà riservata ad alcuni segni scuri presenti sulla volta di sinistra, assimilabili a traccia di nero carbone. Il progetto comprende inoltre il restauro degli stemmi e delle lapidi affisse alle pareti attraverso operazioni mirate alla conservazione dei materiali e alla valorizzazione delle testimonianze storiche presenti.
2: A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile. Visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025 è ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda di Comano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Un pomeriggio di musica e solidarietà a Rufina. Domenica 11 ottobre alle 17 Villa Poggioreale ospiterà il concerto del piccolo coro Melograno Firenze, promosso a sostegno della missione di Padre Marco Innocenti tra i Gumuz. Un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e solidarietà, con la direzione di Laura Bartoli e Chiara Piccioli alla pianoforte. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato contribuirà alla costruzione di una grande scuola elementare e media a Gilgel-Beles in Etiopia. Al termine del concerto, presso le Enoteca della Villa, si terrà anche una pericena offerta libera, anch'essa devoluta alla missione di Padre Marco Innocenti. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago, in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra.
3: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno. Le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Rolling Stones. Radio Mugello.
1: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.
10: This is a Star Study. Collaboration.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un piano di interventi che affianca ai cantieri una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio. Un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. Questi sono solo alcuni dei primi passaggi concreti che tracciano il lavoro dei prossimi mesi sul territorio del comune di Barberino. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallino, con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni in sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 Settembre. Qui verranno completati oltre 250 metri di condotte idriche che fognare nel tratto che va dall'intersezione con via Enzo Ferrari fino all'incrocio con via Tignano, intervento che si concluderà anche in questo caso con la fresatura e il rifacimento completo dell'asfalto. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni, dove si porterà a termine il rinnovo delle reti sotterranee e le conseguente riasfaltatura dell'intero tratto interessato. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio di via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. L'opera provvederà alla sistemazione di oltre 300 metri di carreggiata con una fresatura e la stesura del nuovo manto stradale. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati ai recenti scavi per la posa della fibra ottica. L'intervento coinvolgerà complessivamente oltre 1300 metri quadrati di superficie stradale distribuita in varie zone del comune. Le asfaltature finali interessano via del Turlaccio, via della Repubblica, via delle Viottoline, via del Torracchione, via Primo Maggio, via del Lago, via Fermi, via Edison, via Monsignor Giuliano Agresti e via di Castello, oltre alla località Dogana e La Ruzza. Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
3: L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: In via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com.

0: Trans.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente CE CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347-5621-717 Sandra.
1: Sono le 17:36.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
8: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
9: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Il Natale ha il calore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota il tuo tavolo per la cena di pesce della vigilia e il pranzo di Natale, con menù della tradizione, nella nostra bellissima sala addobbata, con camino acceso, fuoco a vista, albero di Natale, lucine e scambio dei regali. Festeggia in famiglia e vivi il Natale di una volta. Prenota adesso il tuo tavolo. Il Natale, passalo con noi. Podere Badia Valdrago. Info e prenotazioni 377 1897 834 oppure poderebadia.com.
9: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
10: Due giorni per scoprire il Mugello. Passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
11: 334 79 88 000.
12: Questo disco è stato richiesto a
11: 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza. Ludesalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Ludesalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.
3: Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Anticipi del sabato nel calcio dei dilettanti. Nel girone A della promozione, la Fortis Juventus è andata a vincere per 1-0 sul campo del Settimello e si è portata provvisoriamente in vetta alla classifica. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, per l'Emilia Romagna, la Marradese è stata battuta in casa per 3-1 dal Sant'Agata Sport e rimane ferma a 0 punti in classifica. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza. Giunto alla quinta giornata, alle 15 l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione, per la quarta giornata alle 15:30 il Lecco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione, quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria, per la quarta giornata, domenica alle 15:30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane. In programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
6: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
10: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo!
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: 334 79 88 000.

Salsa. Elektrika Salsa. Elektrika Salsa.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola. Insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
7: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508
8: 334 7988 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 7988 000.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 8 10 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
12: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, 100% successo.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un piano di interventi che affianca ai cantieri una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio. Un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. Questi sono solo alcuni dei primi passaggi concreti che tracciano il lavoro dei prossimi mesi sul territorio del comune di Barberino. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallino, con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni in sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 Settembre. Qui verranno completati oltre 250 metri di condotte idriche che fognare nel tratto che va dall'intersezione con via Enzo Ferrari fino all'incrocio con via Tignano, intervento che si concluderà anche in questo caso con la fresatura e il rifacimento completo dell'asfalto. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni, dove si porterà a termine il rinnovo delle reti sotterranee e le conseguente riasfaltatura dell'intero tratto interessato. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio di via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. L'opera provvederà alla sistemazione di oltre 300 metri di carreggiata con una fresatura e la stesura del nuovo manto stradale. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati dai recenti scavi per la posa della fibra ottica. L'intervento coinvolgerà complessivamente oltre 1300 metri quadrati di superficie stradale distribuita in varie zone del comune. Le asfaltature finali interessano via del Turlaccio, via della Repubblica, via delle Viottoline, via del Torracchione, via Primo Maggio, via del Lago, via Fermi, via Edison, via Monsignor Giuliano Agresti e via di Castello, oltre alla località Dogana e La Ruzza. Nuovo intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i lavori della prima loggia d'ingresso e alla facciata dell'edificio, il comune di Scarperia e San Piero presenta un nuovo progetto dedicato alla conservazione delle superfici storiche della loggia e alle testimonianze che raccontano i diversi utilizzi del palazzo nel corso del tempo. I lavori hanno un importo complessivo di oltre 41.000 euro. Sulle pareti si procederà con una prima spolveratura a secco seguita a un lavaggio manuale per rimuovere i depositi atmosferici penetrati nelle superfici. Per gli intonaci delle volte l'obiettivo sarà recuperare, dove ancora possibile, la superficie originaria, rimuovendo gli strati di materiale sovrapposti in epoche moderne durante precedenti interventi di manutenzione eseguiti con materiali non compatibili con le superfici storiche. Particolare attenzione sarà riservata ad alcuni segni scuri presenti sulla volta di sinistra assimilabili a traccia di nero carbone. Il progetto comprende inoltre il restauro degli stemmi e delle lapidi affisse alle pareti attraverso operazioni mirate alla conservazione dei materiali e alla valorizzazione delle testimonianze storiche presenti. Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
3: A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile. Visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Da sabato 10 ottobre alle 11 è aperta la mostra L'Oriente guarda al Rinascimento a cura di Rosanna Ossola e Francesca Castagnacci. La mostra, ospitata in corso Corsini 53 a Barberino di Mugello, è aperta fino al 22 ottobre in collaborazione con Mugello Libri. Riunisce le opere di 12 artisti cinesi presentati dalla Veranda Gallery di Haiku Hainan e dalla designer barberinese Francesca Castagnacci in un percorso espositivo che celebra l'incontro tra sensibilità orientale e tradizione artistica occidentale. Dipinti a olio, pittura tradizionale cinese, acquerelli e linguaggi espressivi contemporanei si intrecciano in una pluralità di stili e interpretazioni. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia, e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire a pericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante Invernacolo di Doricei, fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670, due serate all'insegna del divertimento, della tradizione del teatro locale. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale Fiera di Ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della Fiera dal Bosco e dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. Un pomeriggio di musica e solidarietà a Rufina, domenica 11 ottobre alle 17, Villa Poggio Reale ospiterà il concerto del piccolo coro Melograno Firenze, promosso a sostegno della missione di Padre Marco Innocenti tra i Gumuz. Un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e solidarietà con la direzione di Laura Bartoli e Chiara Piccioli alla pianoforte. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato contribuirà alla costruzione di una grande scuola elementare e media a Gilgel-Beles in Etiopia. Al termine del concerto, presso l'enoteca della villa, si terrà anche una pericena offerta libera anch'essa devoluta alla missione di Padre Marco Innocenti. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Piccoli Detective dell'Arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine età 6-11 anni si trasformeranno in piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto di incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago, in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra.
2: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata a seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
3: Anticipi del sabato nel calcio dei dilettanti. Nel girone A della promozione, la Fortis Juventus è andata a vincere per 1-0 sul campo del Settimello e si è portata provvisoriamente in vetta alla classifica. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, per l'Emilia Romagna, la Marradese è stata battuta in casa per 3-1 dal Sant'Agata Sport e rimane ferma a 0 punti in classifica. Programma della domenica calcistica. Nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata, alle 15 l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione, per la quarta giornata, alle 15.30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione, quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero Assieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria, per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane. In programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Bicchio, Sandro Vignini, Rontese.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: www.radiomugello.it.
5: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Don't stop me.
1: Radio Mugello.
2: Il Natale ha il calore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota il tuo tavolo per la cena di pesce della vigilia e il pranzo di Natale con menù della tradizione nella nostra bellissima sala addobbata, con camino acceso, fuoco a vista, albero di Natale, lucine e scambio dei regali. Festeggia in famiglia e vivi il Natale di una volta. Prenota adesso il tuo tavolo. Il Natale, passalo con noi. Podere Badia Valdrago. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola. Insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino. Una storia che cresce con la tua.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
7: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
8: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: Questo Natale scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago per il tuo pranzo aziendale, la cena degli auguri o il tuo evento privato. Un salone completamente addobbato, con camino acceso, fuoco a vista, l'albero di Natale e lucine, per un'atmosfera calda e speciale. Prenota adesso la tua sala e rendi indimenticabile il tuo evento. Informazioni e prenotazioni 377 18 97834 oppure poderebadia.com.
10: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Buona musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: Il Natale ha il calore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota il tuo tavolo per la cena di pesce della vigilia e il pranzo di Natale, con menù della tradizione, nella nostra bellissima sala addobbata, con camino acceso, fuoco a vista, albero di Natale, lucine e scambio dei regali. Festeggia in famiglia e vivi il Natale di una volta. Prenota adesso il tuo tavolo. Il Natale, passalo con noi. Podere Badia Valdrago. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure poderebadia.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
10: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
11: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: ci siamo anche stasera. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Siamo qui con Punto e a Capo.
0: Punto a Capo.
1: Stasera grande ospite, una splendida signora sotto tutti gli aspetti, esatto. Nonché brava.
0: Francesca Lippi.
1: Eccola qua.
0: Che poi spiegheremo tutto il suo percorso.
1: Sì, magari glielo facciamo raccontare a lei. Allora io, come dicevo fuori onda, e mi piace poterlo ricordare in diretta, solitamente là di fronte dove c'è Francesca ci sono persone che suonano la chitarra, che cantano. Invece stasera abbiamo un qualcosa di maggiore intellettuale, abbiamo virato. Abbiamo una persona che fa giornalismo e che scrive i libri, tanta roba, Francesca. Forza.
2: Sì, ci provo, non è che
0: allora,
2: ci provo.
0: Francesca Lippi dirige il mio giornale.org,
2: sì.
0: Collaboratrice di Toscana Oggi,
2: sì.
0: Scrittrice anche. Di
2: ci si prova, sì, ci si prova. Sì, ho lavorato tutta l'estate.
0: Sì. Ti prometto che riuscirò a leggere il punto invisibile.
2: Benissimo.
1: Vabbè, dobbiamo farlo. Se invitiamo un ospite, poi non leggiamo il suo lavoro, il suo intenso lavoro, perché ripeto, c'è tanto da scrivere. Sempre fuori onda, dicevo, caro Christian, però sì, voglio dirlo in diretta, che scrivere il tille.

0: Rita e liceo, ma si vede. Senti che faroloni, ragazzi. Senti che faroloni, ragazzi. Grande Cristian, ragazzi.
1: Grandissimo. Oh,
2: grazie a voi. Grande Nicolas Alfari che anche stasera è con noi.
0: Davvero, ci siamo neanche presentati. Noi si dà per scontato anche perché, insomma, è un pezzo, siamo qui in radio, quindi magari...
2: Questa è la seconda puntata, punto e a capo.
0: I nostri volti no, ma la voce è un po' familiare. Però si dà un po' troppo per scontato che la gente la ci conosca. Io quindi sono Nicolas Alfari, Cristian Fontanazzi e davanti a noi Francesca Lippi.
2: Abbiamo deciso di dare questo nome, punto a capo, per quale motivo, Francesca, no? Allora, tu sai che noi ci siamo separati dai metropolitani e noi avevamo delle altre esigenze, noi ci siamo sempre.
0: Noi ci siamo sempre in radio.
2: Fare radio e per cui punto a capo è una fine e un inizio.
0: Cioè un qualcosa che è finito però riparte, riparte in condizioni, in orario diverso, nella stessa radio, con un collega diverso, sono io, Cristian mi ha invitato e io l'ho fatto molto, no vabbè ora non esageriamo,
2: magari. Sì, posso dire,
0: sei troppo buono. Ma lo sai quanti bomboloni ti devo portare ora per far colazione dopo aver detto Francesca in diretta un qualcosa così, una sviolinata così incredibile. Grazie Cristian tantissimo.
2: È la verità. E grazie a Francesca che sei qui stasera.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che si fa? Si parte con una bella canzone e poi dopo poi facciamo parlare Francesca.
2: Dopo parliamo un pochino di tutte le tue
1: avventure.
2: Qualche cosa di veramente interessante. Queen, Radio Gaga.

0: Radio Mugello.
1: Wove, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.

0: Nicola Scialfani in diretta, necessariamente in diretta, e a Francesca Lippi qua di fronte a noi. Ci sono i saluti da fare.
1: Ci sono i saluti.
0: Saluti.
1: Io mando un saluto particolare alla Laura di Scandicci, ti voglio bene, lo sai, e anche lei mi ha detto che...
0: Che ti vuole bene, quindi è un amore ricambiato, quindi nessun problema, è tutta la luce del sole, possiamo fissare la cerimonia, che qui sta arrivando qualcosa di bello e ufficiale. A te Laura.
1: Allora, passiamo a te Laura, volevo fare una domanda.
0: No, fagli prima fare i saluti alla Laura.
2: Sono Laura o Francesca?
0: No, scusami Francesco, ho sbagliato, perdona.
2: No,
0: perché Laura è mia moglie. No, è mia moglie poi, fra l'altro.
2: Ah, ecco, queste moglie, signore Laura, sono felici.
0: Quindi mi confondo proprio, ecco, perché, proprio sì. Perché Laura è mia moglie.
2: Bene, allora salutiamo le Laure.
0: Entrambe le Laure, e Laura
2: è
0: mia moglie.
2: Saluto il marito invece, che benissimo, mi sta perfetto. Ascoltando. Ciao perfetto. Alberto. E poi vorrei salutare anche Donella e Renato, che so che ci ascoltavano questa sera.
0: Perfetto.
2: Ciao a tutti.
0: Avanti con l'esame di Stato. Ostia, è un quaderno pieno di domande per la Francesca, non Laura, Francesca stavolta non sbaglio. Però così, non lo so, è che è un esame di Stato, no? Un'abilitazione professionale. Vai, forza, giù.
1: Ho scritto due cose. Allora,
0: sì. Due cose, mamma.
2: Esatto, sì, all'ora di Palermo, dove poi ho preso...
1: Ma che vuol dire? Cioè, stavi lavorando proprio a Palermo?
2: Sì, sì, lavoravo a Palermo, sì, c'era... Ho fatto proprio la cronaca nelle strade,
0: la
2: diciamo.
0: Cronaca nelle strade,
2: sì,
0: a Palermo,
2: sì,
0: però, tanta roba, una bella gavetta.
2: Bella gavetta con dei bravissimi colleghi che certo. Mi hanno veramente insegnato tanto, e quindi c'erano momenti difficili, scioperi, situazioni appunto, ad esempio...
0: Francesca, l'ha imparato e lo ricordi un pochino del dialetto oppure no? Palermitano,
2: Maria,
0: no?
2: Maria, certo.
0: Ah, ha visto, ragazzi. Questa è la cartina al tornasole, la prova della verità che Francesca è stata a fare la cronaca a Palermo.
2: Come no, assolutamente.
0: Un'affermazione così, ragazzi, fantastica.
2: Assolutamente, sì. Anche perché mia figlia è nata a Palermo.
1: Quindi. Ah, è nata a Palermo?
2: Sì, assolutamente. Quindi io ho amici che mi hanno detto: tu vieni quando vuoi e come puoi, non ti preoccupare.
0: Palermitani
2: sono ci pensiamo poi noi.
0: Sono fantastici,
2: sono
0: palermitani, ragazzi.
2: Sono molto.
0: Sono veramente l'accoglienza loro, ragazzi.
2: La
0: poi quando ti sono amici veramente nel vero senso della parola. Sì, sono bravissimi.
2: Ancora,
0: un
2: esatto.
0: Saluto a tutto Palermo.
2: Esatto,
0: se qualcuno magari
2: sì.
0: Attivando lo streaming, caro Cristian, ci ascolta. Anche dall'Australia volendo, ci ascoltano. Ma anche da Pietramala, dove c'è tuo fratello ti ascolta su da Pietramala.
1: No, mio fratello non ascolta nessuno, ma sicuramente ci ascolterà qualche domanda.
0: Bene, benissimo, perfetto. E allora
2: anche
0: noi siamo qui pronti per farci ascoltare.
1: Sì, ma sicuramente.
0: Parola alla Francesca.
1: Francesca,
2: dici.
1: Allora, tu hai curato tra l'altro anche l'ufficio stampa della Signorina di Fuoco, cioè un
2: sì?
1: Sistema di intelligenza artificiale sviluppato da un gruppo di volontariati.
2: Esatto, sì, della Protezione Civile.
1: Esatto,
0: pensa un po'.
1: L'altro giorno tu mi hai mandato.
2: Ma esatto, sì, esatto.
1: Non ti rispondo, ma lo leggo.
2: Ecco, allora, della Protezione Civile è uno degli ideatori proprio di questo progetto, è di Reggello. Claudio, ti saluto perché... concedetemi di salutare,
0: certo,
2: anche
0: ci mancherebbe,
2: Claudio Sizzi, che è appunto uno degli ideatori, un progettista di questo
0: accidenti.
2: Bel progetto che praticamente avvisa sull'ipotetico incendio a 50 km di distanza con un segnale di fumo.
0: Una cosa utilissima, e più molto. Che si va avanti, più che la Francesca parla, e più che si sminuisce il mio curriculum. Di semplicissimo DJ, qui hai spento parlando di scrittura d'artificiale, di intelligenza artificiale. Io non posso dire niente di questo, Cristian, io non posso dire niente di questo. Quindi lode e onore a Francesca, avanti tutta.
1: Ma anche il tuo curriculum è molto importante.
0: No, vabbè, ma insomma, sento parlare di cose altolocate. Vabbè, sì, per tantissimi anni, questo è vero, sì. Sì, nelle piazze, nei circoli, un po' dappertutto. Credo di aver contato, credo così, a Spanna, Francesco, di aver messo la musica qui in zona in una cinquantina di posti. fra case del popolo, circoli arci, piazze, vie nelle strade, via Roma, scarperia chiusa, un'infinità di posti. Cioè a scarperia credo di aver messo la musica in 7-8 posti di paese. E quindi è un buon, per me è un buon record, per un amatore come me è un buon record, io me ne vanto,
2: sì,
0: insomma.
2: Direi di sì.
0: Grazie Cristian.
2: Direi di sì.
0: Grazie, grazie Cristian. Avanti
1: se
0: tutta. Bene, benissimo, sì. Noi lo stiamo, in religioso silenzio lo stiamo ascoltare.

0: Radio.
1: Questa è una bellissima canzone di Zucchero del 1987 che ha una
2: mamma
1: storia.
2: Mia.
1: Ha una storia per la nostra Francesca.
3: Sì, ha una storia perché io la misi come colonna sonora di in un'intervista che feci al direttore di una comunità per tossicodipendenti a Palermo. Quindi fu un bel servizio, chiaramente, dove si spiegava la situazione dei ragazzi, quello che loro stavano facendo. La comunità che si chiamava Le Patriarche ha poi cambiato nome, tuttora esiste, ha la sede a Milano e in giro altri centri in giro per il mondo. Quindi le cose sono andate avanti, i ragazzi che ho conosciuto fortunatamente sono tutti, stanno bene, ancora ci contattiamo.
2: Questa è una bella notizia.
3: Sì, bellissima.
2: Quindi vuol dire la comunità ha svolto il suo lavoro in maniera eccezionale.
3: Sì, uno fa il direttore, ad esempio, in una, adesso non dico ovviamente il nome, però il direttore in un resort in Sardegna.
2: Bene, benissimo.
3: Quindi si sono integrati, stanno bene. Ecco,
2: bene, hanno abbandonato purtroppo
3: io.
2: Il periodo brutto della vita.
3: Sì, esatto.
2: Hanno voltato pagina, stendendo un velo piuttosto sul passato, con l'aiuto di voi, della comunità, dei volontari,
3: certo,
2: che ha lavorato, per cui insomma un qualcosa di positivo, visto in Italia cose negative ce ne sono tantissime.
3: Sì.
2: Stasera Francesca ci ha raccontato un qualcosa di positivo.
1: Assolutamente, ma c'è dell'altro di Francesca.
2: Oh. Francesca, c'è una paginata, ossia, siamo appena all'inizio. Vabbè che la trasmissione, un'altra ora di trasmissione l'abbiamo dedicata a Francesca, per cui nessun tipo di problema.
1: Vogliamo parlare di briciole sulle palle?
3: Briciole sulla pelle è una
2: qua
3: canzone.
2: Leggo Luca La Stilla.
3: Esatto,
2: sarai cantante,
3: è un caro
2: immagino.
3: Amico, sì, è un musicista e io di Briciole sulla pelle ho scritto il testo e naturalmente lui lo interpreta e lui ha messo ovviamente la musica.
2: Bene,
1: io l'ho ascoltata una volta e per me è una gran bella canzone.
2: Lo facciamo di nuovo allora.
3: Esatto.
2: Grazie, è già pronta,
3: grazie.
2: Signor regista,
3: grazie,
2: tanta roba,
3: grazie,
2: ragazzi.
3: Grazie Cristian.
1: Immediatamente.
3: Bene.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
4: Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della fiera Dal Bosco e dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero Assieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io Obietto la Guerra. Programma della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15, l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione, per la quarta giornata alle 15.30, il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione, quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero Assieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria, per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
1: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Allora, siamo tornati in studio
2: perché Nick brontolava troppe canzoni e poche parole. Abbiamo qui una bellissima signora, gentilissima, e la teniamo lì a aspettare, ascoltare queste canzoni improponibili. No, belle, dai.
3: Bellissime.
1: Anche c'è una cosa da dire, che noi a breve avremo un gran cantante.
3: Luca Lastilla.
2: Che verrà insieme a Francesca. Saranno ospiti, quella sera lì saranno in due, non solo Francesca ma anche Luca.
1: Assolutamente.
2: E noi lo aspettiamo a gloria, anzi siamo felici di averlo. Per cui,
1: e
2: insomma,
1: questi sono gli ospiti nostri, di punto a capo.
2: Questi sono gli ospiti solo di punto a capo. Noi gli facciamo firmare il contratto e la liberatoria prima di entrare qui a parlare. Quindi solo con noi, guai, non andate a parlare in un'altra trasmissione che sia di Radio Mugello.
3: Quindi
2: in particolar modo
3: praticamente
2: una trasmissione che poi dovrebbe andare in onda nella metà della settimana.
1: Esatto.
2: E non dico di più.
1: Esatto, e noi vogliamo anche avere qualcuno di nuovo. Cioè, noi non è che chiamiamo sempre le solite persone.
2: No, è giusto dare spazio, hai ragione, è giusto dare spazio a tantissime persone, ce ne sono tantissime, di persone anche qua vicino, in zona, anche specialmente in tutto quello riguarda la provincia di Firenze, per cui è anche facile raggiungerci con l'auto qui per venire in radio e fare la diretta, per cui insomma, poi succede un po' come sempre, no? Quindi da amico si chiama amico. Però la catena poi, Francesca, può essere anche molto lunga,
3: certo.
2: Cioè nel senso poi si chiama quello, si chiama l'altro, e per noi è solo, caro Christian. Io ti amo chiamarti con la G, Christian, per noi è solo una cortesia.
1: Tra l'altro sono sempre in contatto con Leonardo degli Scruffs, un complesso rock molto molto interessante, sono tanti ragazzi che sono venuti in radio da noi un paio di volte, veramente veramente bravi, e adesso sono impegnati con X Factor.
2: Ah, addirittura.
3: Però.
2: Ah, sono quelli di X Factor.
1: Però anche l'ultima volta hanno preso 4, sì. Per cui io ho sentito il chitarrista Leonardo, che mi ha detto: guarda Christian, quando torniamo
2: veniamo volentieri in radio,
1: ti promettiamo di venire, saremo presenti in radio,
2: perché da Christian ci troviamo bene, ci stiamo bene.
1: Solo che finché gli continuano a dare dei sì.
2: Comunque gliel'ha detto, eventualmente gli possiamo preparare un panino alla porchetta, una birrina, il che non farebbe male. Quello non farebbe male, anche la forchettina non fa male. Però visto il periodo, magari un po' di castagne, di caldarroste bruciate, come tu vuoi dire.
1: Ora
2: è il periodo di quello. Va bene, forza e coraggio.
1: Ma parliamo anche di calcio.
2: Purtroppo sì, bisogna parlare di calcio. La Fiorentina oggi ha perso a Marassi.
1: Bisogna dare spazio anche a tre risultati di calcio di oggi, perché comunque noi di punto a capo parliamo anche di quello, della sconfitta della Fiorentina per 2-1 oggi a Marassi.
2: Esatto.
1: L'Inter ha vinto 3-0 stasera contro il Parma, e il Napoli sta vincendo 2-0 al 34esimo contro il Frosinone.
2: Insomma, si sta delineando un po' quello poi che il campionato ci aveva detto già in estate nel mercato. Quindi le grandi le stanno allungando, la Fiorentina purtroppo la sta arrancando. Torna anche di rima, meglio di così un potevo dire. Arrancando, poi staremo a vedere. Dai, facciamo gli auguri che tutto si possa rimettere nel migliore dei modi. Francesca, vuoi dirci qualcosa?
3: Di calcio o no?
2: No, assolutamente no. Non
3: di
2: pretendiamo
3: calcio,
2: tanto. No.
3: Ditemi, ci sei la domanda del nostro professor Christian.
1: Io voglio sapere, nel tuo progetto,
3: sì?
1: Ne hai già parlato un pochino, però di questo discorso che dicevi antincendio...
3: Questa cosa, sì, ecco, io ho seguito tutta la parte, diciamo, dell'ufficio stampa e so che è già stato brevettato questo progetto in Italia e arriverà sicuramente in Europa, verrà brevettato anche per l'Europa, e poi chissà, non so se anche andrà fuori, certamente quello che è stato l'articolo è arrivato in Australia, quindi
2: però,
3: attraverso la rete dei colleghi, no, che quindi l'hanno visto in Australia e in varie parti del mondo già, quindi in Brasile, Argentina, perché io appunto attraverso una rete di colleghi l'ho mandato in giro per il mondo oltre che in Italia. Quindi...
2: Senti Francesca, io ti faccio una domanda banale ma proprio mi viene spontanea. Io sono convinto che le tue giornate non sono noiose.
3: No.
2: Perché stiamo parlando di tantissime cose di cui tu ti sei occupata e ancora c'è tanto da dire. Vabbè, abbiamo la puntata poi con Luca, quindi eventualmente di poi quello che lasciamo lo andiamo a ritrovare allora e ne riparliamo compiutamente. Però insomma, mi sembra che tu sia una persona e non t'annoi, una persona iperattiva, ce ne vorrebbe tantissime nel mondo così.
3: Sì, diciamo che non mi annoio sicuramente.
2: Si vede, hai fatto tante cose.
3: Ho in pensione, ti assicuro Niki, che sono molto contenta, penso ancora ai miei bambini, veramente alle colleghe, però sono
2: felice. In pensione poi veramente t'hai proprio veramente tanta libertà.
3: Sì, perché ora finalmente riesco a poter fare quello che veramente mi piace tanto, che è scrivere. Scrivere in settori molteplici.
1: Come me a Kabul, scritto 15 anni fa.
3: Sì, provvisorio me a Kabul, interamente finanziato dal signor Rosari, dal signor Romano Rosari di Teleiride. Sì, e fu il primo, poi è venuto Auguri a casa di pietra. Questi sono romanzi sempre impegnativi nel sociale. E poi...
1: è stato portato anche...
3: Sì, da Teatro Idea, da Teatro Idea di Borgo, assolutamente, carinissimi, sia Patrizia, ciao Vieri, i miei attori preferiti.
2: Francesco, un applauso a Cristian, lo dobbiamo fare, è super documentato. Guarda, ti manca l'analisi, guarda Francesco, la prossima volta porta anche il suo analisi del sangue, quindi puoi leggere le piastrine, puoi leggere tutti i valori, perché sai tutto della signora Francesca. Bravissimo,
3: è questo, vero, mi ha questo
2: gli fa, no,
3: stupito.
2: Ma questo gli fa onore perché, ma anche quando facevamo nelle precedenti trasmissioni, che la mattina non potendo esserci, io ero già in pensione, loro lavoravano, facevamo le registrazioni la sera, però a volte anch'io portavo il bigliettino e poi soprattutto lui vedendo me ha cominciato a farlo ed era un argomento, per esempio la via degli Dei, era un classico che parlavamo, e quindi ovviamente da lì poi arrivavano gli spunti, perché non è che ti ricordi sempre quante sono le tappe dove iniziano, finiscano, per cui se hai qualcosa di scritto mi sta a fare, ora lui è diventato molto bravo, no, ma lui è diventato molto bravo, però ho visto Francesca come, con che facilità, sapendo le cose, riesce a interagire con te, perché te ovviamente le hai fatte, quindi te sei la depositaria della verità, però lui dice però l'hai portata al teatro. Grandi, siete grandi, io posso andare anche via, grandi. No, resto, un piacere, alla Francesca, esatto. Figurati, no, mi fa tanto piacere.
1: Devi sapere che la Francesca, come nei suoi articoli e nei suoi libri, il filo conduttore è lo stesso, etica che non giudica ma sceglie il rispetto.
2: Ma pensa a te ragazzi quanto ha studiato Francesca, lui ha veramente studiato, è andato a cercare appunti.
3: Magari
2: Francesca con tutte le cose che hai fatto, e mi auguro siano altrettante quelle che dovrai fare perché sono comunque temi interessanti, sicuramente andando a cercare in internet ci sarà delle tracce, delle cose, immagino, in rete.
3: Assolutamente, sì.
2: Un tempo tu saresti stata sulla Treccani, su quell'enciclopedia che pesavano un quintale, ti ricordi, in quei vecchi mobiloni, che mamma mia arrivava a tirarla fuori la mamma, no, lasciupi, costa un sacco di soldi.
3: Andavamo a studiare
2: non
3: in
2: ci
3: biblioteca,
2: mette...
3: andavamo, sì.
1: Quando ti vendevano tutti quei...
2: Ma ti ricordi, tutti sapevamo in casa, perché no, aspetta Cristian, che poi se volevi un minimo fare un po' di scuola decente con l'enciclopedia tu la facevi in un'altra maniera,
3: certo.
2: Oggi c'è l'intelligenza artificiale,
3: sì, assolutamente.
1: Vabbè, dai, un po' di pubblicità e poi torniamo con Nicola Ciaffari
2: e Francesca.
3: Sì, vai.
4: Wow, una felpa, un gadget, un packaging, supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
5: 334 79 88 000.

0: stiamo facendo una gran cacciara,
1: no? Una gran cacciara fuori onda, ma dobbiamo trasferirla in onda. Allora, noi abbiamo salutato due Lauri. Mia moglie sicuramente non mi ascolta perché sta guardando una serie su Netflix. Ma la tua bella Laura che fine ha fatto? T'ha riscritto? Oh, ciao Laura, stasera sto io con Cristian, non ci sei tu. E qua di fronte c'è un'altra bella signora, però è sposata, quindi stai tranquilla, nessun problema. Anche a me, anch'io sono sposato, per cui nessun tipo di problema.
2: Ma poi io sono anzianotta, se mi permetti.
1: E io come sono, porca miseria.
0: È un po' e non vedo Laura, per cui non vedo l'ora di vederla. Presto ci vedremo.
1: Ah beh, questo è compito tuo, puoi andare a cercare Laura.
2: Noi facciamo il tifo.
1: Laura non c'è, è andata via, cantava uno, attenzione.
2: Sì, è vero. Neck.
0: E poi ti dirò che è anche brava, perché l'ho portata per il radio.
1: Allora facciamola tornare, dai.
2: Certo.
0: Veramente, perché lei è istruttrice BLSD.
1: Del primo soccorso. Esatto, sì.
2: Per cui...
1: Vabbè, viene qui, ci fa anche il corso, il che non guasta.
2: Sì, certo.
1: Imparare il primo soccorso, la respirazione,
2: sì,
1: figurati, è una cosa importantissima. La disostruzione, visto quando uno rimane in boccone in bocca, che devi stringere sotto lo sterno e alzare.
2: E poi,
0: dovrebbe diventare proprio materia principale fino alle elementari.
1: Ah, di sicuro, una cosa del genere, senz'altro.
0: Però ho parlato di questa cosa, è molto...
1: Quindi noi la invitiamo di nuovo, poi insomma... Cristian nella sua scrivete alla segretaria di Cristian, perché adesso ci vuole la segretaria per prenotare gli appuntamenti, perché qui si va da dopo Natale ora, sta appuntamento a forza di chiamare e invitare si va avanti a ruota libera. Che ci fai ascoltare, Cristian? Un altro po' di bella musica?

0: una lira, vero?
1: Però poi il tempo, insomma.
2: Però io quando sentivo dire ah Fulminacci, quando ci fu anche la presentazione del Festival di Sanremo. Ma chi è sto Fulminacci?
1: Poi che, insomma.
0: Poi ha scritto Calcinacci.
1: Sì, quando le cose poi funzionano, poi ci si ricorda, si comincia a impararli. Tanto la gavetta bisogna farlo, sì. Bisogna partire non tiro a zero, ma poco ci manca. Per cui poi per arrivare a essere apprezzati ci vuole del tempo, Cristian. Certo. Guarda te in radio, se hai iniziato non spiccicavo una parola, stavo a un metro al microfono. Guarda ora, tu sei diventato un super regista, qui spazi da uno schermo a un altro, tutti questi pulsanti davanti che non si sa bene che sono, ce ne sarà un centinaio i ragazzi.
2: Bisogna vedere quelli che sono a casa,
1: quello che dicono,
0: quello,
1: ma apriamo qualche offesa, le offese no, magari quelle non le accetti. No, non vedo perché, dai. Non vedo perché ci debbano mandare l'offese. Magari ci può essere il non gradimento, ma ora insomma l'offese è un po' troppo. Fulminacci, maledetto me. E questa la dedichiamo a Francesca.
0: Grazie.

0: Man.
1: Allora, siamo tornati in studio. Franci,
2: sì?
1: Stavamo parlando
2: dimmi
1: delle
2: tutto.
1: Problematiche del Mugello. Che non sono poi.
2: No, no. Ma io nel secondo libro che sto, nel quale sto lavorando, il titolo
3: Francesca,
2: c'è già.
3: Scusa Francesca, puoi farci anche un cenno del primo?
2: Sì,
3: giusto,
2: allora,
3: partiamo dal primo perché c'è
2: esatto,
3: una, è stato fatto è qualcosa,
2: esatto,
3: e poi andiamo
2: ragione,
3: al secondo.
2: Nicchi. Allora, il punto invisibile è stato ritirato dalle vendite, io ho lavorato tutta l'estate per revisionare, ho cambiato il titolo, l'ho riscritto. Ho cambiato proprio, alcuni personaggi rimangono gli stessi, però hanno

0: una vita diversa, una situazione diversa. Il libro è molto più ampio, ha molte più pagine e questo è in visione. Pescaramanzia, non dico a chi, però comunque una persona nell'ambito della scrittura, una persona importante nell'ambito della scrittura e a livello italiano in una grande casa editrice. Quindi sto incrociando le dita e le incrocio con voi.
1: Certo,
0: E questa
1: volentieri, sperando,
0: trasmissione.
1: sperando che tutto vada.
2: Io ho un libro che è un inedito, cioè è
0: Sì,
2: stato cambiato
0: è stato
1: perché
0: cambiato,
1: esatto.
0: quello è esatto, inedito.
2: È un po' come moneta,
1: Beh, sì, il nuovo
0: Sì,
1: sicuramente è un qualcosa di diverso, per cui
0: diverso,
1: insomma,
0: e a
1: sì.
0: questo punto io ho iniziato il secondo, finalmente ho trovato il titolo e il secondo parla, parte dal Mugello proprio, dalle problematiche del Mugello. Ci si incontra, i protagonisti si incontrano alla rotonda di Barberino, al bar di Barberino. Parlano del passato, del libro, quello che è successo nel libro precedente, e verrà fuori poi le problematiche, cave, tave, i vari fiumi, che se, i vari
1: Le
0: torrenti,
1: sorgenti che
0: le
1: non ci sono
0: sorgenti
1: più, i
0: sono
1: fiumi
0: stati
1: secchi,
0: seccati, esatto.
1: purtroppo sì.
0: Tutte queste cose verranno fuori in questo libro perché la mia scelta è sempre stata una scelta etica, non moralistica, non intesa in questo senso, ma intesa di impegno civile, perché io, per me i gialli sono una scusa esclusiva per arrivare alle persone e farle riflettere e diventare più consapevoli. Per carità, io per prima, mentre scrivo, imparo tante cose, quindi cerco di passare certi
2: Certo.
0: messaggi
1: E
0: perché ci
1: poi
0: credo.
1: Francesca con un finale a sorpresa che non andiamo a dire, altrimenti insomma, che piacere
0: Sì.
1: poi e che gusto ha ad andare a comprare il libro e leggersi.
0: Certo, no, no,
1: Finale non ne
0: assolutamente.
1: parliamo,
0: No, no,
1: assolutamente.
0: assolutamente.
1: Anzi, poi fra l'altro credo la Francesca ancora debba decidere bene, cioè
0: Sì.
1: sicuramente avrà anche le idee chiare, però probabilmente
0: Non ho
1: ci
0: niente,
1: sono più
0: ancora le idee
1: opzioni.
0: non sono chiare.
1: Magari ti viene in
0: Mi
1: mente, che ne
0: viene
1: so,
0: in
1: una notte
0: mente.
1: insonne, magari ti viene in
0: Esatto,
1: mente, oppure
0: sì, hai
1: chi lo sa,
0: voglia.
1: chi lo
0: In
1: sa.
0: genere mi vengono proprio di notte, hai ragione.
1: È vero,
0: Tutto
1: l'ispirazione non
0: questo.
1: so perché, però la notte,
0: Però di
1: raga, io
0: notte.
1: non lo so se è il silenzio, se è il rilassamento della giornata e degli impegni non ci sono più,
0: Sì,
1: quindi
0: ci
1: magari non
0: sta.
1: c'è il lavoro, non c'è l'andare dai
0: Ci sta,
1: dottore,
0: ci
1: non c'è
0: sta.
1: ad andare alla riunione di scuola della figlia, quindi la notte sei libero te, quindi probabilmente veramente tu riesci proprio in quel
0: Sì,
1: momento
0: a
1: lì
0: me
1: a
0: lo fa anche il
1: condensare,
0: mare, devo essere sincera.
1: eh.
0: A me anche il mare, per esempio, briciole sulla pelle, la canzone mi è venuta davanti al mare proprio.
1: Pensa.
0: Ho chiamato Luca per telefono e gli ho detto: Luca, presto, dobbiamo fare questo. È nata,
2: Addirittura,
0: sì, è nata così.
1: sì, ma
0: Sì, è una
1: io
0: cosa.
1: credo proprio che siano, io lo sento dire anche da persone che lo fanno di lavoro queste cose, però sì, in effetti, magari mi viene in mente un nome altolocato, Mogol, però
0: Ah,
1: anche lui
0: sì.
1: racconta, magari sono in treno lì,
0: Sì.
1: vedo passare dei cavalli e mi viene,
2: Sì, loro
1: così,
2: magari
1: funziona così,
2: hanno
1: ragazzi,
2: raccolto
1: funziona,
0: un'ispirazione
1: non si
0: ma
1: sa bene da cosa.
0: ragazzi, scusate, io ho scritto nel
1: Grazie di
0: tovagliolino.
1: ragazzo, Francesca.
0: Certo,
1: Grazie di
0: lo
1: ragazzo.
0: dice una ragazza, sono diversamente giovane,
1: Anch'io, guarda.
0: e quindi vi dicevo, io ho scritto nei tovagliolini di
1: Sì,
0: carta del bar,
1: certo.
0: perché è
1: Quando
0: così,
1: arriva va presa,
0: va
1: eh.
0: presa, si la devi
1: Beh, oggi gli
0: fermare.
1: smartphone danno la registrazione, quindi diventa più
0: Esatto,
1: professionale.
0: volendo
1: Però il
0: puoi.
1: tovagliolino di carta, il blocchettino in borsa, con la penna,
0: Ineguagliabile,
1: ineguagliabile, brava.
0: ineguagliabile.
1: Rende bene l'idea.
2: Vorrei dire anche una cosa. Al giorno d'oggi, ti prendi una cantante come Anna Pepe che canta unicamente in autotune.
0: Ecco.
2: Io vorrei sentirla veramente cantare normalmente.
1: Probabilmente non lo sa fare. Tu ti rispondi da te, Christian. Se una persona ha bisogno di un'apparecchiatura molto sofisticata per far sì che la sua voce sia gradevole al pubblico, vuol dire che la sua voce non è gradevole. Giorgia, che ne so, mi viene in mente Lucio Dalla, pace all'anima sua, la Pausini, Vasco Rossi, non l'hanno l'autotune.
2: Non
1: Perché
2: sono
1: hanno una
2: d'accordo.
1: bella voce gradevole, bella, piacevole
2: Assolutamente.
1: da ascoltare. Chi usa l'autotune, Cristian, purtroppo
2: Cioè, Anna
1: ti rispondi
2: Pepe
1: da te,
2: è
1: ma
2: un
1: ce ne sono
2: autotune
1: tanti,
2: indipendente.
1: ma ce ne sono tanti, ce ne so. Poi l'autotune da quel suono cupo sembra quasi di cantare all'interno di un imbuto, cioè veramente è una cosa, non è bello, dai. Anche se oggi, Cristian, parliamoci chiaro, io un po'. la seguo la musica, anche perché seguo il lavoro dei colleghi molto giovani rispetto a me. Ma oggi i ragazzi ballano la trap.
0: No.
1: Ma siamo pazzi? Ma che parlano solo di violenza delle donne, parlano solo di omicidi, parlano solo di rubare, parlano solo di... Ah, sono quelle catenone d'oro, no? Incredibili, improponibili. E oggi purtroppo la musica è questa. Sì, bravo, tutto, io bro, fra, poi si toccano, tutto un affare, sì, è una cosa stranissima. Ovviamente per me, per la Francesca siamo coetanei, ma anche per te, perché tu sei più giovane, dai.
0: Io penso ai balli lenti, non so se ti ricordi, Niki, i balli lenti nelle case, dove si mettevano i dischi e poi quando
1: aspetta,
0: la mamma andava
1: Francesca.
0: Via si accendeva, si abbassavano le luci quando le mamme andavano
1: però,
0: via.
1: Però Francesca, allora, codesto top, però io mi ricordo che anche nelle discoteche dell'epoca, quindi sì. Il Teen Club, il Cosmo, Avvicchio, sì. C'era il lento,
0: ma
1: quindi
0: certo.
1: Si ballava lo shaky veloce, sì. E poi c'era i tre o quattro lenti perché era canino, avvicinava una ragazza, allora diventava, la cosa diventava molto più intima,
0: sì,
1: giustamente
0: sì,
1: come ha detto
0: sì,
1: Francesca.
0: Sì, sì,
1: cosa
0: sì.
1: I giovani d'oggi manco ci pensano.
2: Comunque io, detto questo, voglio tornare un pochino indietro.
1: I flashback, la macchina del tempo azionata, come si dice noi,
2: esatto.
1: I flashback.
2: Ritornare un po' indietro con il tempo e farvi ascoltare questa canzone di Grace Jones che per me è stata...
1: Slave to the Rhythm, bellissima.
0: Oh, là là.
1: Avanti tutta.
3: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of yourself to say?

0: polizza auto innovativa e conveniente.
1: Don't
0: worry, c'è
2: Verdi.
3: No, era bella, accipicchia. Ma lei era quella con quei capelli tutti, giusto? C'aveva, lei era bellissima con questi capelli.
4: Una alta,
3: snella, con questi capelli. Era bellissima. Questi capelli, sì. Fece scandalo.
4: Oh, quei capelli lì, oggi sì. È una cosa normale.
3: Normale, ma a quei tempi non ce l'aveva nessuno. Sì. Vero?
5: Però è una canzone veramente bellissima.
3: Bellissima.
5: Che sono quelle canzoni che con più che ascolti...
3: Sì.
5: E non ti vengono, non
3: però Whitney Houston,
2: ascolta,
3: dai, questa la possiamo mettere,
5: no, la mettiamo sì.
3: Via
2: Christian, ma
5: Prince,
3: esatto, perché
2: Laura arriva a Prince in the Revolution. Sarà una rivoluzione anche fra te e Christian, chi lo sa, nel domani non c'è certezza,
3: esatto.
2: Te lo posso dire alla Laura, accetterà la confidenza, spero di sì, dai. Laura, ti invitiamo qua in radio. In presenza.
6: Radio Mugello.

0: l'abbiamo ascoltata fino in fondo.
1: Ce l'abbiamo fatta, nonostante le proteste mie di Francesca. Christian, che comanda qui in radio, che programma lei su, lei in regia. Non voglio perdere nemmeno una nota, non voglio perdere nemmeno un applauso di Pris. No, la colpa è di Laura, perché te l'ha chiesta lei. Ah, ecco, era una dedica, ora abbiamo capito come mai. Vabbè, tanta roba, dai, una bella dedica, una dedica bella profonda, sicuramente. Diamo subito la parola a Francesca, che ci deve raccontare un tema molto interessante.
2: Molto interessante, che è quello nel quale il 24 e 25 ottobre, nelle piazze di Firenze, io sarò quella di Santa Maria Novella, con altre volontarie di Medici Senza Frontiere, vendiamo i biscotti senza frontiere in scatole di latta, per una raccolta fondi generale, tra questa anche ovviamente per Gaza, per quello che sta succedendo. Quindi
1: perfetto, benissimo.
2: Per
1: noi ci fa piacere,
2: Medici Senza Frontiere.
1: Ci fa molto piacere che all'interno della nostra trasmissione venga mandato un messaggio così profondo. Quindi non si può fare a meno di raccoglierlo e di poter comprare questi biscotti in modo da contribuire a alleviare un pochino, un piccolino, un capellino, le sofferenze giù nella striscia di Gaza che tutti noi sappiamo. C'è una canzone splendida che ci ha chiesto Francesca e dopo passiamo ai saluti.
0: Ci ha richiesto Francesca, Whitney Houston, è un po' che non l'ascoltiamo.
1: Non l'ascoltiamo,
0: I will always love you.
1: Mamma mia, senti e pronuncia, ragazzi.
2: Fantastico.
1: Ma senti e pronuncia, madrelingua.
3: Vedi le... If I should stay

0: E vai. Beh, uno strumento ben accordato, eh? Possiamo dirlo stasera di aver chiuso in bellezza? Siamo stati benissimi in compagnia di Francesco, di Francesca, ci siamo divertiti e abbiamo così discusso di tante cose anche importanti. Abbiamo anche scherzato su queste cose, però poi insomma tutto sommato il messaggio penso sia arrivato. Il tempo, come si dice in questi casi, è tiranno, nel senso quando ci si diverte passa velocemente. È arrivato il momento di salutarci, per cui buona serata per chi ancora ha una serata da affrontare, buon lavoro perché c'è tanta gente che lavora e buonanotte per chi come me una volta tornato a casa va a dormire.
1: Certo.
0: Anche per te. Anche per te, Francesco.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora,
1: grazie a tutti voi.
0: Possiamo dirlo, poi la prossima volta Francesca tornerà con un altro gradito ospite. Si tratta sotto di trovare lo spazio di calendarizzare questo momento, però insomma torneremo e racconteremo tante altre cose. Benissimo.
2: Assolutamente sì.
0: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
2: E grazie per averci seguiti. Vi auguriamo buonanotte. Andate piano, non bevete. E buonanotte a tutti e grazie. Ci sentiamo sabato prossimo. E ci saranno due ospiti molto molto interessanti, la Deborah Castellucci e Valentina Salomone. E grazie a tutti e buonanotte.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.
7: Sono le 22 e 8 minuti.
8: Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Un meraviglioso sabato, da Radio Mugello.
2: The Tennessee Gang to me.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza. Luressalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Luressalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.
3: A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei.
2: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
3: Anticipi del sabato nel calcio dei dilettanti. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus è andata a vincere per 1-0 sul campo del Settimello e si è portata provvisoriamente in vetta alla classifica. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna per l'Emilia Romagna, la Marradese è stata battuta in casa per 3-1 dal Sant'Agata Sport e rimane ferma a 0 punti in classifica. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15, l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione per la quarta giornata alle 15.30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione, quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria per la quarta giornata il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, da Veltro d'Algiglio, Lions, Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello, domani mattina alle 7. Buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichino.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.
1: www.radiomugello.it

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Avevo bisogno

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:31.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.